creato. Cioè non esistono, capito? Ci stanno, si sono detti, capito? Quindi o ti tieni in aria condizionata o ti spiani. Vabbè. Ciao mamma, salutami anche papà, eh. Un bacione al Pippo, ci sentiamo domani.